Mela, dik kienet fratello sole e sorella Luna, kif kien iħobb jgħid San Franġisk, kantata mit-tenur Taljan Andrea Boccelli.